0: Vabbè, bella suonata, ma le becche le 9 e 7 minuti. Armando, Armando la dio barufà col telefono.
1: Chiamo qua di recadi, quanti ne finì là fuori, che mi John Ferry.
0: Giusto.
1: Che le ascolto, stroconasso, Gian. Chiamo Gilda Maria Pulga Pizzam. Buonanotte de Caibi, Santa Catarina.
2: Caibi?
1: Stroconasso, Gilda.
0: La che nel Brandalise che fa programma italiano la Caibi.
1: Valmir Sidadini. Buonasera, bravissimi italiani, un strucone a tutti gli ascoltatori. Balneario Rincon, Santa Catarina.
0: Giusto.
1: Grazie, Valmir.
0: Il catarinense.
3: Parli mercadanti.
0: Beh, che parla?
2: Beh, che parla.
0: Vado a Gramado. Ma la sera Armando dio parlare dell'intelligenza artificiale AI, no, IA. Ma è che un'altra versione meglio adesso,
1: un'altra meglio,
0: che è un grado sopra, sa che quindi c'è il G1, G2, G3, G4, G5, G6, non so, detto che quali le, come è l'intelligenza artificiale, è quella più moderna, più profonda dell'intelligenza alcolica.
1: Alcolica,
0: quali sono le di quelle giuste?
1: Sì, giusta.
0: Ma se te va a vedere la mia vera?
1: È vero.
0: La sapienza di un che le metto cincio,
1: sì,
0: lo che
1: sì,
0: ne è
1: sì,
0: meglio. È un raziocinio, un recurso che mai. Per quello che non li beviamo.
3: A discutire con uno di quei, perché per l'amor di Dio.
0: Per quello che non li beviamo un cicchetto tutti i dì che le può dare più potenza.
1: Mantenere
3: la professione.
0: Un'altra?
1: Per finirla fuori.
0: La via lì, io posso fare quel telefono, non che maniera.
1: È un cristiano che si chiama Maridaccia, che appena si marita e ha poco niente intorno.
0: Sì.
1: So che lui che aveva che comprare la rado, che aveva che comprare la canga. E tu mi anche mi cerca una giunta di voi, o una giunta di voi per fare la sana. E che sapeste un cristiano là che ha una giunta di voi per vendere? Andiamo là. No, boh, voi 3.000 da giunta, che tempo là, ne? E arriva un pappagaio, il pappagaio del parone, che te va, che te lo sta a comprare gli bollichetti che non gli vale niente. Cioè, carica di gestire del negozio, no? Il parone che ha cavato un mese di pene qua intorno che pappagaio là, da stragarmi il negozio. L'altra settimana va un altro là per comprare i boi, a me ma storia. Non stai a comprare i boi lì perché non gli vale niente. Cioè il parone che ha finito di cavare il pene, lo che ha pelato. Lo che ha pelato, il segamo là dopo più per potrero, che il pappagaio là va dentro e arriva là. Due donne di tomar bagno pelato. Pappagaio gitto, io parla che del parone gitto che mi sa pelate anche a valgi due gitto.
0: Fa dispetti brutti.
2: Per carità, hai imparato subito.
0: È come quello che il pappagallo le andava a baruffare il punaro con le galline, con il gallo che passare, ha dato una sporata tra testa così che è aperta pigna, e lui si è piantato per sotto qua e là, scampa fuori via da rente un steccato la via, cioè veniva un su per rua e sai che aveva sal il portone da garage aperto giusto da ben altezza da
1: sì.
0: E ha piantato una testonata là. E il pappagallo che aveva detto sì, tu non hai cattivo che ti va a puttare
1: la gallina.
3: Ma o meno che lì del pappagallo viene fuori come quello che andava nel cavallo, cioè aveva un cavallo bello e da un interessato comprarlo e ha detto ma ha qualche difetto il cavallo, ma a parte ho bene, ha detto ti ho a vista, va bene. C'è il Vardel. E appena gli ha detto, ma ascolta, dite, ma a vista, vedomi il cavallo, ma il difetto. E il pappagallo le orbo.
0: Va bene, così ringraziamo qua al posto 35 sul telefono 996-3287-8742, il Banco Sicredi 3355-9204. E anche la GIG presentes Tel telefono 981030333. Batistello Comércio Cereais, Esquadra Vica Nabara, Moliterno Casca, André da Rocha, Protásio Alves, telefone 999501020. Farmácia Mais Econômica, com telefone de plantão 24 horas, 984485579. E Mercado Famia, para bem atender a vossa família, anca domenica e feriado de matina, sul telefone 981037020. Giusto?
1: Certo.
0: O que vuol dire? C'hai mette, tirei che avanti. Pessoto, come sto tinco?
4: Vede il canton qua.
0: Ah. Vede là in qua?
4: Perché mi sono in canton, era mi cu, su quel telefono qua che legava rufanca lui. Ma ha fatto un bacan mi secondo qua. Ma
1: come vada, il tempo anche
3: lui. Ma è certo che proposte, fare una proposta, cosa che capisce anche il telefono. Non è una buona città, l'ho detto, ma mettemi te che devo prestare insieme se vuoi indressare subito.
0: Ah, sì, so
4: guarda, subito che si indressa. Ma dico ciao a tutti quelli che ascoltano, quelli che guardano, altri qua. E se Dio mi dà salute, sabato che viene, noi torniamo qua a fare il programma.
3: Ringraziare a Dio un'altra volta essere qua, questa ora qua, con altri e con tutti gli ascoltatori, e se Dio vuole sabato che viene sempre con un'altra volta. Buonanotte a tutti.
1: Ecco, sono visto qua una persona che andrà a accompagnare il programma, gli ho detto prima, Zilda Maria Pulga Bison, a sede star de Caibi, Santa Catarina. Non so se Valtteri conosce Caibi.
0: No.
1: Quando andè Valde Frederico, Svalen lì che
5: so passa. Mais ou menos na quilômetro mais tarde.
1: Passa a dritta che se coso.
5: Il palmito.
1: Palmitos e a Sanca va a Caibi, che te c'è l'asfalto. Là del centro della città de Caibi che sarà Mecosin là il canal Francesco Chico Canal. Il Gavial Hotel, ben del centro là della Caibi. E là che c'è tanti parenti miei che si andano a Zia, là di stare, un altro zio e una zia che non è una smissia, là, ma di più per dare l'asfalto lì che va su la banda di Cugnaporà, vante di Planaltina. E allora che sei solo un posto là che c'è tutti qua di San Giorgio che siete star Cansi, come è che è il soprannome, Boschi, so che non conoscessero una moccia là che era di star qua, ma allora un strucone a ella là che ascolta ancora il nostro programma, ma là mi cato che anche i parla ancora l'italiano nostro qua, ma la gente che siete star là in Caibi, là intorno Palmito, mi catto che di più di medi era di qua di Rio Grande, sora che il lavoro che Radaeli liga la lettera, la scritta lui ha messo su qualche cosa differente, ma sono stati amiche noi inventiamo go, le storie, le cosita quando un vuol scrivere qualche cosa, un accontimento o un fatto, importante. O lui lo ha conosciuto insieme o gli altri che ha passato l'assunto. Mm-hmm. Per quello allora è chiaro che le mie, tutto quel che ha contato scritto, ma qualche cosa si ha
0: accrescentato. Ma neanche poesie, no?
1: Neanche poesie, no. Poesie poche. qualche paroletta può essere. Sì. Ma era un fatto interessante che i vecchi contea, i contea, i ga passava i soffioi ai netti, che le arriva fino a altri, che le stat mia una meraviglia di venire qua dell'America per fare le cucagne. I ga ricevesto promesse là, tanto grande come i fea. Sto anni i venditori di terra là di Santa Catarina e il Paranà, che là che c'era i salami piccai super piante, né? Allora i picchi vendea, dopo ci aveva là in mezzo al matto.
3: Ma insieme che siete incati?
1: Come i mesi andai là in Santa Catarina, e che gatto caverde la strada, 5-6 km per arrivare a terra là onde si andava a stare. Dopo fare il posto là per fare la famiglia, postare la famiglia là.
2: ma le sta mais o meno compagno quei che i migranti che si venisti dell'Italia par de qua. E come ho detto, che i primi che mandea via e voleva mandar via era quei Pippo Aretti, né? Perché tocca sustentarli, né? Che patia la fame là, allora qua che era far, allora gli parlava delle cucagne, né? Che
4: tocca fare un libro, Giacondo, di quelle storie lì, mettere ma insieme un ritratto, qualche ma che bellezza, ma
2: solo inventarlo, perché come che te
4: ma guarda la storia è bella,
2: come la storia che del frate Laga con fa scritto del Nanetto Pipetta, sì. È una storia lui l'ha inventata, ma lei è mezzo compagno, né? Cosa che aconteceva quando la colonia italiana della gente immigranti che si venisti qua, che l'era mia quella di venire qua e ci appare un posto per passare bene, ma l'era scomissiare la vita e soffrire, né? Come la nostra gente venisti là del Bassan qua in mezzo al mar e gas comissiare, rabaltato piante là e far rossa in pianeta i primi anni quasi passare fame, dopo i saga tira su per ma forza dei sobrassi, no, di aiuto di altri. Ma allora ringraziamo a tutti quanti che abbiano la pazienza di ascoltarmi, né? Due ore e poco, ma se scominci a cioccolare naturalmente più grande, né? Allora la valonga. Italiani che quasi che piace mia parlare.
1: No.
2: Le brutto scomisciarla, ma dopo che la scomisciarla per finirla le mie facce.
4: Sì.
2: Ma allora ringraziamo a tutti quanti che abbiano la pazienza di aspettare fin le 9:17. E fare l'invito per sabato che viene, se vuoi, non ti fermo l'invito, né? Non ti proviamo a fare le cose ben fatte qua per altri vi piacesse di ascoltare. E ricordare che dimani, in quella l'annunciazione, dimani la commissione, la pregazione di Gesù, e allora ricordarsi che la domenica pregare un poco al manco, perché mi catto che gli italiani avevano una cosa, era man serai ma cristiani. I buoni di pregare. E allora desiderare a tutti una buona settimana e fino a sabato che viene qua con altri di noi.
1: Una buona settimana a tutti, una buona sera, una buona domenica e se Dio vuole sabato che viene siamo qua un'altra volta.
4: Giusto, strucconasso a tutti, fin sabato e arrivederci.